Se passi già andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1978 con Anna Oxa, Fatelo con me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Son las 3:33 minutos.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: En Radio Calima suena Último, Romántica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Sono le 6:34 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno feriti almeno altre 7. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Siamo allo sport e il calcio. Vittoria a gancio ad Inter, Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari. Seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, non temete di sembrare troppo romantici. Al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle. Nel lavoro risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare i passi in avanti che desiderate. Toro, qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova nel lavoro, facendo vacillare la vostra fiducia. Tuttavia, non gettate tutto al vento a causa di un momento di agitazione, che è solo temporaneo. Potreste avvantaggiare la concorrenza. Gemelli, oggi sarete particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della vostra famiglia, riportando l'armonia tra di voi. In ambito lavorativo, i cambiamenti che stanno avvenendo sono per voi di grande stimolo. Cancro, siate sinceri e aperti al dialogo onde evitare malintesi. Questioni familiari importanti potrebbero richiedere tutta la vostra cura. Nel lavoro, se le difficoltà dovessero accumularsi, non lasciatevi scoraggiare. Leone, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del domani e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offrirà. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Vergine, in ambito lavorativo le stelle vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi. Bilancia. In amore è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro la determinazione vi spingerà a cercare buoni risultati. Scorpione. In amore molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari, specialmente per quelle coppie già stabili da un bel po'. State anche curando un progetto a cui tenete molto. Chiedete consiglio a chi può aiutarvi. Sagittario. Potrebbe oggi esserci un po' di trepidazione riguardo a una situazione che vi sta a cuore. Nel lavoro investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive attuali. Capricorno. Le opportunità non mancheranno oggi e per molti la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro sentirete un'ondata di energia che vi spingerà ad esporre con fiducia i vostri progetti a chi può darvi davvero una mano. Acquario. Secondo le stelle dovreste cercare di mantenere i nervi saldi oggi. anche se alcune persone o situazioni potrebbero mettervi a dura prova. È il caso comunque di contare fino a 10 prima di esplodere. Pesci, si preannunciano giornate molto impegnative sul fronte lavorativo. Non si esclude qualche possibile disguido dovuto soprattutto alla vostra intemperanza e insofferenza ad alcune situazioni e persone. Oggi vi saluto con le parole di Anna Frank. Com'è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Cali.

0: un successo del 1979 con Adriano Pappalardo, Ricominciamo.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza

0: Ben ritrovati, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show. Come sempre non sono sola, con me la mia fedele compagna ormai di avventure. L'avventure, le nozze avventure dalla
1: Cina. Ma sei diventata cinese, calla mia.
0: La nostra Cecilia, ciao Ceci.
1: Ciao carissima.
0: Il caldo fa brutti scherzi, mi si appallottola la lingua, ma farò del mio meglio. Allora, intanto tra poco tornano le abitudini dal passato, quella rubrica che riporta mestieri anche e mansioni del passato che oggi sembrerebbero assurde, chissà se un domani anche le nostre risulteranno assurde alle persone del futuro. Chi lo sa, chi lo sa. E non vi svelo di cosa parliamo ancora, non ve lo dico tra poco. Tu invece dove ci porti oggi?
1: Parleremo di Julio, la valigia sul letto.
0: Quella di un lungo viaggio?
1: No, quella fermata alla dogana.
0: Ah, perfetto, sempre Julio Iglesias.
1: È un macello pulito.
0: Va bene, e poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che dici quando vedi il tuo conto in banca. Ora,
1: a me viene da piangere, neanche parlo più.
0: Esatto, è proprio quello il punto. Quindi amici ricchi all'ascolto, non ci ascoltate. A tra poco.

0: Torna alla rubrica Abitudini dal passato qui al Comedy Radio Show con le mansioni, i mestieri, le assurdità da una parte del passato che oggi sembrano assurde ma in realtà all'epoca funzionavano, se no non sarebbero esistite, così come le cose che facciamo noi oggi chissà domani se potranno risultare assurde. Allora, in alcune culture parliamo di scaricatore di porto, ok?
1: Ma io lo dico a quelle persone che dicono un sacco di parolacce, quello sembra uno scaricatore di porto.
0: Sì. Ma infatti gli scaricatori di porto in alcune culture, oltre che avere un linguaggio colorito e colorato, avevano giorni fissi per fare pipì nei canali.
1: Oh, caspita.
0: Era una pratica igienica innovativa, diciamo così. Allora, vi spiego meglio. 2000 anni fa l'urina era considerata una vera e propria materia prima. Cioè non esistevano detersivi moderni, oggi noi abbiamo l'ammoniaca, per esempio, ok? La pipì quindi era perfetta per lavare, sgrassare e persino sbiancare tessuti. T'ho detto tutto.
1: Mamma mia, no.
0: Quindi i lavandai romani, chiamati fulloni, piazzavano dei grandi contenitori lungo le strade per raccogliere questo ingrediente prezioso. Poi lo utilizzavano nelle lavanderie dell'epoca, dove le toghe venivano pulite in grandi vasche e spesso si, insomma, ci... come dire, alcuni c'entravano dentro a piedi nudi per mescolare il tutto.
1: Vabbè.
0: Lo so, però la cosa
1: come se fosse l'uva.
0: Io non lo so se la setacciavano, se la filtravano, non lo voglio sapere. Però la cosa più incredibile è che questa risorsa era talmente importante per l'economia che l'imperatore Vespasiano introdusse addirittura questa tassa sulla raccolta dell'urina. Quindi quando qualcuno gli faceva notare che era un'attività piuttosto disgustosa, lui rispondeva che diceva pecunia non olet, cioè il denaro non puzza. Comunque, cosa c'entrano gli scaricatori di porto in tutto questo? Che poi a seguire col tempo, durante lo scambio delle merci, anche poi nel Medioevo, c'erano dei regolamenti rigidi, cioè nei grandi porti storici come Venezia, Amsterdam o Londra, si imponevano dei turni e delle aree specifiche per evitare la contaminazione delle merci, perché era una pratica che un po' tutti facevano e quindi non potevano vietarla, ma limitarla, quindi gli dicevano almeno fatelo in questi giorni, dove quando non passavano le merci, in modo da non contaminare.
1: E nel frattempo che facevano? Se la tenevano?
0: Non lo so, la facevano non nel porto, da un'altra parte.
1: Okay.
0: Tu pensa che io ho scoperto anche che c'erano delle vie, sempre al Medioevo, degli angoli fatti con la pietra, proprio negli angoli delle strade, venivano costruite delle discesine che servivano sia per non far fare la pipì alla gente, che sennò stagnava negli angoletti delle vie, sia per i ladri, perché nascondendosi dopo le rapine dietro i vicoli, magari sfuggivano alla pulizia, e invece con queste, diciamo, queste protuberanze fatte con vari materiali non riuscivano a nascondersi dietro i vicoli e quindi poi venivano acchiappati più facilmente. Vabbè, mi sono dilungata così.
1: Io ti stavo guardando la testa, ti sei proprio accesa una lampadina immensa.
0: E così è affascinante il mondo del passato. Torniamo indietro nel tempo, che tanto qua sembra comunque di stare nel Medioevo.

0: encontrar, vuela. Conmigo vuela.
1: Radio Calima.
2: Abitudini dal passato, l'urina utilizzata come addirittura igienizzante, smacchiante, come detersivo.
3: Ma mettevano qualche olio essenziale, perché insomma l'odore è pungente.
2: Non lo so, non ho idea, non lo voglio sapere. Comunque addirittura, siccome la gente era solita urinare in giro, soprattutto gli scaricatori di porto, nel porto, nei canali, avevano dei giorni assegnati per farlo. Non è che glielo si vietava, era impossibile.
3: Per questo scaricatore,
2: si scaricava. Scaricatore di pipì, dici, non lo so.
3: Un po', nel porto.
2: Però almeno si limitavano i danni con dei giorni a settimana assegnati agli scaricatori di porto per fare la pipì nei canali. Ma andiamo ai messaggi. Roberto ci scrive: altro che raccolta differenziata, i romani erano così avanti che riciclavano pure quello che noi tiriamo subito, mandiamo via con lo sciacquone. E Sabrina invece dice: da oggi, quando sentirò pecunia non olet, che significa il denaro non puzza, penserò meno alla finanza e più alla lavanderia dell'antica Roma. Sì, perché Vespasiano era?
3: Sì, infatti detto. I Vespasiani, no? Sono quei
2: sono i bagni all'impiedi, per fare,
3: esatto,
2: la pipì all'impiedi, quelli,
3: sì,
2: degli uomini, forse si chiamano,
3: sì,
2: così per questo.
3: Vespasiani, sì.
2: Raccontavamo che Vespasiano, l'imperatore, era il primo, insomma, a utilizzare l'urina in diversi modi, e quindi tutti quanti gli dicevano: ma Vespasiano puzza, e lui diceva: no, pecunia non olet. Mauro invece dice: immaginate il colloquio di lavoro, che mestiere fai? Raccolgo il pipì per l'industria tessile. Pensate che all'epoca era un settore strategico. Mauro, sì, ci facevano parecchi soldi a quanto pare.
4: E la vita ti hace mucho tiempo y...
5: Con su amigo en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale di Careggi di Firenze. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma. La leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione nel centro della capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Protesta delle lavoratrici della Torre Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Italbasket: le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta New York fermato da un ottimo Alexander Zverev 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.

0: voltiamo pagina, che forse è meglio. Di cosa parliamo, cara Ceci? Ieri abbiamo parlato di peli, oggi di pipì, insomma, ma perché questa roba? Ma che cosa sta diventando questo programma? No, a parte adesso, gli scherzi, parliamo noi sempre tramite statistiche e tramite cose scientifiche e storiche, quindi può sembrare una roba becera, ma non lo è.
1: È vita vera, semplicemente.
0: Esatto.
1: Noi parleremo di Julio Iglesias, già l'abbiamo visto protagonista in una delle nostre puntate, che lui ha un lato perfetto.
0: Profilo preferito.
1: Esatto. E quindi adesso parleremo però di l'hanno fermata alla dogana.
0: Sì. Quanto tempo fa?
1: È un paio d'anni fa.
0: Ah, abbastanza recente, quindi.
1: Esatto.
0: La valigia sul letto, quella ferma alla dogana. Prova.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: El rústico pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la Avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
6: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel. Protección solar inteligente.
7: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
8: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
9: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Iglesias e la dogana. Sentiamo un po', un uomo dalle mille risorse a quanto pare.
1: Allora, Julito Iglesias è stato beccato alla dogana di Punta Cana nella Repubblica Dominicana un paio d'anni fa con un bagaglio che sembrava il banco del mercato rionale.
0: Perché in spagnolo si dice Rional.
1: No. Del barrio.
0: Vabbè, Rionale. Ci sta. Se io dovessi parlare lo spagnolo, ciao, mi spegnerebbero il microfono. Quindi mercato rionale.
1: È perché quando voglio parlare bene mi succedono queste cose.
0: Succede, capito? Tranquilla.
1: Vabbè.
0: Vai.
1: Quindi niente, andiamo al succo della questione. È stato fermato con una valigia che pesava 42 kg e dentro c'era di tutto: frutta, verdura. Ma qui parliamo di cose serie. Anche di jamon, di prosciutto.
0: Buono.
1: Perché ogni volta che Julito se ne va, soprattutto a Madrid, lui si porta delle valigie con insomma tutto il cibo buono spagnolo.
0: Cioè, quindi non è che lui dalla Repubblica Dominicana si è portato il cibo
1: al
0: a
1: contrario.
0: Casa, ha fatto il contrario. Vabbè, ma Julio, sì. Non viaggiare se non assaggi il cibo locale, però scusa, vabbè.
1: Lo so. Infatti, quando i poliziotti alla dogana hanno aperto questa valigia, hanno trovato una cascata di fragole, lamponi, rucola, spinaci, funghi e anche un po' di carne. E insomma si sa che a livello di legge alcune cose devono essere dichiarate o magari il peso deve essere molto molto ridotto e
0: certo.
1: Molto minimo. Tu specialmente quando viaggi, insomma, magari
0: allora,
1: quando torni da Milano che
0: io,
1: cosa ti porti?
0: Allora, io quando torno da Milano in realtà la mia famiglia è a Milano, ma sono tutti napoletani e quindi o la zia o la mamma o il papà mi scafuddo di roba da mangiare. Difficilmente me la porto, sì, in treno si può, però il famoso pacco da giù, qua si dice, quando le famiglie del sud hanno sempre paura, sempre le famiglie in generale del sud e del nord, che i figli siano deperiti, e quindi è la scusa perfetta per rimpizzarsi di cose e portarsele a casa, sì, quello sì, però no, un viaggio, ma poi in aereo adesso non si può portare più niente, figurati se mi metto a fare la valigia con il cibo, no. Però che dire, Julio, forse un ripassino alle regole aeroportuali, non lo so.
1: Ma lui comunque la cosa meravigliosa è soprattutto la giustificazione che ha detto, è per consumo personale.
0: Sì, ho capito, ma mangi in botto però, Julio.

0: 8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York, in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018 tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 a.C. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.
1: Radio Kalima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Iglesias che ha scambiato i viaggi in aereo per commercio personale di cibo, non lo so. Allora, la cosa assurda è che spesso le persone vengono fermate perché dai vari posti dove vanno si portano, che ne so, il cibo tipico da a casa. Lui ha fatto il contrario. Cioè, aveva paura forse di mangiare male, da casa sua si è portato un botto di roba, compresi i prosciutti.
1: Lo fa sempre.
0: Lo fa sempre, l'hanno fermato e che
1: 42 kg di frutta, verdura e anche un po' di ciccia.
0: Mi pare un po' troppo 42 kg in generale anche per una valigia di vestiti comunque. Vabbè, andiamo avanti. Ci hanno scritto i nostri amici del comedy.
1: Sì, Marco dice: ragazzi, io l'ho sempre detto che Julio è uno di noi. Mia nonna fa la stessa cosa quando scende in Puglia. Valigie piene di parmigiano e salumi che manco al contrabbando negli anni 70.
0: Vedi che te l'ho detto, il pacco da giù, il famoso pacco da giù, certo.
1: E invece Chiara dice: svelato il segreto della sua eterna giovinezza, non sono i lifting, sono i 40 kg di rucola termolesate che si porta sempre dietro. Idolo indiscusso.
0: Indiscusso, sì. Anche il prosciutto hai detto, come si chiama? Lo jamon, quello.
1: Il jamon, il pata negra si porta.
0: Mamma, che buono il pata negra, che fame, andiamo avanti.
1: Allora Simone, ma scusate, a me fanno buttare una bottiglietta d'acqua da 100 ml perché dicono che è pericolosa. E questo passa i controlli con una piantagione di fragole e funghi freschi. Voglio lo stesso passaporto di Iglesias.
0: C'ha ragione, come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Simone.
0: Simone, hai ragione, è quello che ho pensato anch'io. Cioè, quando si va in aereo, ma neanche ci provo io, perché ti rompono le scatole per tutto, come giusto che sia, figuriamoci con il cibo. Non lo so, Julio, forse se ci ha provato è perché qualcuno glielo permette ogni tanto. Magari ha esagerato con i chili, ecco, non ho idea. Sicuramente, boh, forse un volo privato, che te devo dire. Boh.
2: Calima. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades italianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
7: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
8: Radio Calima.

0: Nel fuori onda è finita non a Tarallucci e Vino, ma a Patanegra e qualcos'altro.
1: Allora, ho detto che ogni volta che io vado in Spagna mi porto il chorizo Revilla, che è una sorta di salame rosso, fatto con la paprika, buonissimo. Mi porto il fuet, che è il salame tipico catalano. Ovviamente, come hai detto tu, il Patanegra, o magari buono, anche il jamon serrano, e anche un formaggio, perché i formaggi io li trovo buonissimi là.
0: Niente, vuole farmi soffrire Cecilia oggi. Andiamo avanti con la puntata, tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che dici quando vedi il tuo conto in banca. Ora

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Son las 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev. Almeno 2 i morti e 10 i feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata scaraventata nel viadotto dell'autostrada 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella. È il risultato dell'autopsia eseguita ieri sul corpo della donna di 45 anni. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ore che hanno preceduto il delitto. È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri del Cagliaritano. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. L'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, non temete di sembrare troppo romantici. Al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle. Nel lavoro, risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare i passi in avanti che desiderate. Toro, qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova nel lavoro, facendo vacillare la vostra fiducia. Tuttavia, non gettate tutto al vento a causa di un momento di agitazione, che è solo temporaneo. Potreste avvantaggiare la concorrenza. Gemelli, oggi sarete particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della vostra famiglia, riportando l'armonia tra di voi. In ambito lavorativo, i cambiamenti che stanno avvenendo sono per voi di grande stimolo. Cancro, siate sinceri e aperti al dialogo onde evitare malintesi. Questioni familiari importanti potrebbero richiedere tutta la vostra cura. Nel lavoro, se le difficoltà dovessero accumularsi, non lasciatevi scoraggiare. Leone, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del domani e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offrirà. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Vergine, in ambito lavorativo le stelle vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi. Bilancia, in amore è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro, la determinazione vi spingerà a cercare buoni risultati. Scorpione, in amore molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari, specialmente per quelle coppie già stabili da un bel po'. State anche curando un progetto a cui tenete molto. Chiedete consiglio a chi può aiutarvi. Sagittario, potrebbe oggi esserci un po' di trepidazione riguardo a una situazione che vi sta a cuore. Nel lavoro investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive attuali. Capricorno, le opportunità non mancheranno oggi e per molti la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro sentirete un'ondata di energia che vi spingerà ad esporre con fiducia i vostri progetti a chi può darvi davvero una mano. Acquario, secondo le stelle dovreste cercare di mantenere i nervi saldi oggi, anche se alcune persone o situazioni potrebbero mettervi a dura prova. È il caso comunque di contare fino a 10 prima di esplodere. Pesci, si preannunciano giornate molto impegnative sul fronte lavorativo. Non si esclude qualche possibile disguido dovuto soprattutto alla vostra intemperanza e insofferenza ad alcune situazioni e persone. Oggi vi saluto con le parole di Anna Frank. Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che dici quando vedi il tuo conto in banca. Ovviamente noi ci riferiamo a tutti gli amici poveri del Comedy Radio Show. Poveri come me, poveri come Cecilia.
1: Vabbè, noi siamo ricche dentro.
0: Ma certo, troppo. Se no, troppe come dire, qualità. Poi dopo sì, dobbiamo mantenere infatti un profilo basso. Allora, cominciamo con qual è il sito per vendere le foto di piedi? Spesso
1: lo sai che ci ho pensato spesso.
0: Dai,
1: oh,
0: tutti ce lo siamo chiesti.
1: Io porto un 34 e mezzo, un numero di Cenerentola. Penso che potrei essere ricca a questo punto.
0: Eh sì, beh, però attenzione, perché tu hai un bel piedino e vanno di moda i piedi brutti, quindi attenzione, potresti non
1: guadagnare un soldo.
0: Poi torno da mamma, questo è un grande classico. Poi andiamo avanti con ma evaporano? Sì, probabilmente evaporano i
1: ma
0: soldi.
1: Potrebbe essere colpa ti ricordi le formiche dell'altra volta che avevano mangiato i 10.000 dollari,
0: la cosa brutta è che adesso è tutto digitale, evaporano lo stesso.
1: Appunto.
0: Poi è come un film di orrore. Ma come è successo? Anche questo mese mangiare e ammalarsi sono un lusso. Questa mi piace molto.
1: Mamma mia.
0: Anche questo mese, no, questa già ve l'ho detta, magari va resettato. Cioè tipo alt control canc, come si fa col computer. No. Speravo di morire prima. Ma perché invece di laurearmi non ho fatto il mestiere più vecchio del mondo? Questa è una cosa che anche io spesso mi sono chiesta.
1: Sì, ma ci sono molti uomini che dicono: se io nascessi donna farei proprio quel mestiere, ma che ne sanno?
0: Esatto, è facile dirlo, è più difficile farlo. Guardo il conto solo quando ho bisogno di emozioni forti. Benvenuto amico.
1: Tipo quando arriva la quattordicesima, va.
0: Manco mi drogo, comunque non bastano, sono ricco. Ah no, c'è un meno davanti. Poi, ma ho solo fatto la spesa per casa. Ah già, perché solo fatto la spesa oramai non vale più, perché per fare la spesa bisogna vendersi un rene. Poi abbiamo nascondi saldo, sì è vero, fa meno male se nascondiamo il saldo. Anche stavolta mi avanza troppo mese a fine stipendio.
1: No, vabbè.
0: Questa è bella, troppo mese a fine stipendio. Ma chi è il deficiente che ha speso tutti quei soldi? Ah già, sono io. Poi tra un po' le anatre mi lanceranno il pane. Anche questa è una grande verità.
1: O come quando dicono: ma che vengono a rubare a casa di poveri? Magari mi lasciano un pezzo di pane gli stessi ladri, no?
0: Ah, qui abbiamo Alexa. Quanto costa un rene? Vedi? Cioè, ecco. È d'accordo con me questo amico. Se va tutto bene, sono nella melma, diciamo così. Perché mi ostino a mettere la mano per coprire il mio PIN? Non serve a nulla, non c'ho una lira. Poi, ok, ora posso mollare tutto e vivere il resto della mia vita serena. Se muoio, però, entro giovedì.

0: bella quella di oggi, non di contenuti ma di soldi veri e propri. Abbiamo parlato di conti in banca e di quello che, le esclamazioni che ci viene da fare, da dire quando apriamo la nostra app della banca. Tu hai qualcosa da dire? No, Cecilia si è proprio ammutolita direttamente.
1: No, stavo guardando proprio il mio conto in banca e praticamente è uscita un'emoticon che ride, fa
0: molto bene. Allora, che dire, niente, noi nonostante questo, nonostante tutto, torniamo comunque qui da voi al Comedy Radio Show anche domani con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con la nostra Alessandra La Guapa.
0: Domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.

0: Bentrovati, buon martedì 8 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un angolo in Brianza, un bar che ha deciso di resistere alla rivoluzione del digitale, scommettere sul fascino intramontabile del vintage e provare a fermare così il tempo. Qui non ci sono spunte blu di WhatsApp né tantomeno storie Instagram, ma solo le cartoline, rettangoli di carta colorati che evidentemente non sono passati di moda. Un oggetto di culto, un tempo simbolo e testimonianza delle proprie vacanze quando ancora non c'erano i telefoni. Tutto per merito di un'idea, due caffè offerti a chiunque spedisca una cartolina delle proprie ferie indirizzandola direttamente al bar. Se non fosse stato per la fotografia di una vendita immobiliare, oggi forse un capolavoro del Settecento italiano sarebbe ancora nell'ampia lista dei capolavori dispersi tra le pieghe della storia. Ritratto di Signora di Giuseppe Vittore Ghislandi è rimerso a sorpresa in una villa in vendita sul Mar della Plata. La dama dal volto enigmatico stava sul divano di un salotto in Argentina, lontana chilometri dagli eredi del legittimo proprietario. Ora però i giudici sudamericani hanno disposto il ricongiungimento del quadro. Ci sono alcuni scatti diventati virali sui social, sono quelli dell'isola che appare e poi scompare in un lago canadese. L'isolotto fantasma sembra quasi vivo perché si muove, compare e poi scompare, ma non ci sono effetti ottici o intelligenza artificiale che tenga. È un fenomeno naturale che succede nel lago Williston, un bacino artificiale di 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. L'isola galleggiante è anche florida, ricca di vegetazione, si sposta continuamente nel bacino, per cui appare in un posto, scompare e riappare in un altro punto del lago. Viene dalla Repubblica Dominicana la nuova detentrice del titolo di Miss Mondo 2026. Joy Rimola è stata incoronata come vincitrice del concorso svoltosi nella città di Nha Trang in Vietnam. La nazione caraibica non trionfava alla competizione internazionale di bellezza dal 1982. Originaria del distretto nazionale, Mola, 24 anni, si è distinta non solo per la sua avvenenza, ma anche per il suo profilo poliedrico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
3: Calima, rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1995 con Alanis Morissette, You Learn.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Solo le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid aerei russi su Kiev ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Il giorno dopo il voto della Sassonia-Anhalt, che ha visto l'ultradestra di Siegmund sfondare con il 43,8%, il cancelliere Merz non è disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17,2%. Arrendermi non è un'opzione, ha detto il cancelliere tedesco. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra. In Francia, i 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. Il calcio, con la Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho. Chievo pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Emanuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola La EOI ti aspetta!
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Casa Oliva in Arghine Ghim presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Ghim, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Ghim, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Ghim.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera,
6: una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
7: ¡Pino!
8: Ese nombre tan nuestro, que todos tenemos en la familia, en el barrio, en la memoria. Y esconde tantas historias como mujeres lo llevan. Hay pinos que cantan, pinos que ríen y hacen reír, que hacen de cada casa un hogar. Pinos hay muchas, y todas abren camino. Va por las que hicieron historia, y por las que no salen en los libros, pero sostienen nuestra isla en silencio. Y sobre todo, por las que están por venir. Va por ti, Pino. Gracias por empezar el camino. ¡Feliz Día del Pino, Cabildo de Gran Canaria!
9: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'isola di Gran Canaria si è fermata oggi per celebrare la sua giornata più importante dell'anno in onore della Madonna del Pino nella storica cittadina di Teror, con solenni cerimonie religiose, la sfilata dei pellegrini e la tradizionale pioggia di petali di fiori che ha unito migliaia di fedeli giunti da ogni angolo dell'arcipelago in un clima di profonda commozione collettiva. Nel frattempo, la Direzione Generale delle Emergenze del Governo regionale ha innalzato ufficialmente lo stato di allerta per il gravissimo rischio di incendi boschivi su quasi tutte le isole, e in particolare a Tenerife sono entrate immediatamente in vigore le severe restrizioni di grado 1 che vietano l'accesso alle aree montane, l'uso di macchinari scintillanti e i barbecue per proteggere il patrimonio naturale. Momenti di grande paura si sono vissuti nel comune settentrionale di Aria, sull'isola di Lanzarote, dove un uomo anziano di 89 anni ha riportato ustioni di secondo grado a una gamba a causa del rogo divampato improvvisamente all'interno di un garage privato situato nella via Las Casillas. Un incidente che ha richiesto il tempestivo intervento dei pompieri del consorzio di sicurezza partiti dalla località di Arrecife. Resta altissima l'attenzione delle autorità anche sull'isola di La Palma, dove è stata attivata una specifica preallerta per le temperature massime della giornata, che colpiranno soprattutto i versanti orientali e le zone interne della imponente caldera de Taburiente, superando agevolmente la soglia critica dei 34 gradi. Le previsioni meteo ufficiali dell'Agenzia Statale di Meteorologia indicano per le prossime ore picchi termici eccezionali, capaci di sfiorare i 40 gradi in diverse località. Uno scenario reso ancora più difficile da una densa e soffocante presenza di calima in sospensione proveniente direttamente dal vicino deserto africano. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Oh.

0: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 8 settembre. Ciao a tutti cari amici, si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, poi figuriamoci. È un martedì questo di grande ritorno alla normalità, perché le vacanze sono finite, le ferie pure, ma c'è qualcuno che si starà godendo questi ultimi sprazzi di estate. E cominciamo subito col programma interamente dedicato all'Italia. Io sono Francesca Romana Macri e tra poco parliamo di una squadra, perché il martedì noi siamo sportivamente italiani e parliamo di quando lo Spezia, attenzione, lo Spezia fu campione d'Italia. Andremo anche a tavola perché i ristoranti ci sono per tutti, anche per i nostri amici a quattro zampe, con dei prezzi un po' esorbitanti, però vediamo tra pochissimo. E poi l'agenda con le date, col proverbio, con i compleanni. Restate qui perché siamo pronti a partire con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Un viaggio nel 1981 con Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

0: Diamo il via martedì all'appuntamento di oggi, 8 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, ben ritrovati, queste Verdi, Bianchi e Rossi. Do il ben ritrovato anche al nostro caro, carissimo Lorenzo, che è in forma smagliata, come sempre. Tra
1: l'altro, così mi imbarazzi.
0: Sei bellissimo,
1: Lore. Anche tu, ricambio subito.
0: Grazie. Allora, a parte questi convenevoli, ci siamo, siamo pronti con l'agenda di quest'8 settembre, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia, l'8 di settembre.
1: Partiamo dal 1870, inizia la presa di Roma. Circa 60.000 soldati del Regno d'Italia, al comando del generale Raffaele Cadorna, convergono sulla città. 1943, il maresciallo Pietro Badoglio annunciò agli italiani l'armistizio con gli alleati l'8 settembre appunto del 43. Il messaggio fu confuso e non diede ordini precisi ai soldati su come comportarsi con i tedeschi, lasciando l'esercito nel caos. 1974, Renato Curcio e Alberto Franceschini, due dei maggiori esponenti delle Brigate Rosse, vengono arrestati a Pinerolo. Concludo col 1985, ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti, vicino a San Casciano in Val di Pesa.
0: E quante cose sono successe in quest'8 settembre?
1: Vero.
0: Alcune positive, altre invece molto molto meno. Passiamo invece ai compleanni sotto il segno della Vergine.
1: È vero, tanti auguri all'attrice Lucilla Costi e alla giornalista Serena Bortone.
0: A parte quelli di compleanno, ci sono altri auguri che dobbiamo fare, giusto? Perché l'onomastico non va ignorato, tantomeno sottovalutato.
1: Mi sei piaciuta. Festeggiamo infatti San Sergio I, che fu papa, e San Tommaso da Villanova. Concludo col proverbio del giorno, perché anche quello ovviamente non va sottovalutato, ovvero settembre l'uva è fatta e il figo pende. Questo proverbio parla del mese di settembre, in cui maturano diversi frutti pronti da cogliere come l'uva e il fico, e attraverso una metafora invita a non tardare per prendere una decisione quando i tempi sono ormai maturi.
0: Anche perché settembre è cominciato e le scelte devono essere prese.

0: sono tanti i primi messaggi di questo martedì che trascorriamo come sempre insieme. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, io Francesca Romana e poi c'è anche il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi oggi di Giulia
1: e Luca.
0: E di Luca, giusto?
1: Giusto. Okay,
0: ce l'ho fatta, non ho sbagliato.
1: Questa volta ragazzi, impeccabile.
0: Impeccabilissima. No, ma perché mi hai aiutato tu?
1: Allora, Giulia ci ha scritto: vi consiglio di vedere la serie sul mostro di Firenze, bellissima. Io so che ci ha recitato un mio amico, che in realtà è un po' che non vedo, però non l'ho vista, quindi sono molto curioso di vederla.
0: Interessante, anche perché ormai diciamo che purtroppo, perché si spettacolarizza, secondo me, un po' troppo sulle tragedie e sul crime italiano, ma diciamo è un trend mondiale che non si può più di tanto fermare, stoppare. Ci sono tante serie televisive che vanno un po' a trattare in un modo o nell'altro le principali tragedie di cronaca nera italiane.
1: Luca invece ci ha segnalato, grazie Luca, un altro compleanno. Oggi è nato anche Ariosto, lo so bene perché io lo sto studiando. Grazie Luca, ci è sfuggito, però ovviamente lui è morto, quindi solitamente...
0: Da un bel po'.
1: Non facciamo gli auguri sempre a quelli, diciamo, morti, però grazie che ce l'ha citato perché fa sempre piacere.
0: Sì, tra l'altro Ariosto, ricordiamo che fu l'autore un po' di letteratura italiana, fu l'autore dell'Orlando Furioso e di tante opere che hanno reso il nostro paese la letteratura italiana grande. E da Ariosto al liceo ci siamo passati tutti.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in

0: Siamo insieme nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e quando arriva questo giorno c'è uno spazio che noi dedichiamo al mondo dello sport, perché il martedì Verdi, Bianchi e Rossi è sportivamente italiano. Questo significa che ci concentriamo su alcuni fatti molto importanti del mondo dello sport italiano e andiamo oggi nel settore calcistico, andiamo nel passato e parliamo di quella volta in cui lo Spezia, si chiama così la squadra, infatti Lorenzo mi ha corretto prima, lo Spezia fu campione d'Italia. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
8: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
9: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones.

0: Il martedì solitamente siamo sportivamente italiani e questo è un martedì ordinario, quindi lo siamo anche oggi. Do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E torniamo oggi un po' indietro nel tempo, parlando di una grande gesta di una squadra italiana, e torniamo durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, perché l'8 settembre cambiò qualcosa con l'armistizio che venne firmato. Il calcio non si fermò, però venne diviso praticamente in due: un campionato al nord e un campionato al sud. E ovviamente tanti calciatori dovettero partire per la guerra. E diciamo che nel 44, quindi dopo anni di Serie A un po' devastata, diciamo, riuscì a vincere lo Spezia, incredibilmente. Lo Spezia, per tutti quanti, non ha nessun scudetto vinto. Però invece c'è questa impresa dove addirittura una squadra composta da vigili del fuoco, praticamente, Fra, riuscì a vincere contro il grande Torino, una squadra leggendaria che sappiamo poi dopo la strage di Superga non tornò più grande. Però quel grande Torino era come, non so, il Real Madrid dei nostri giorni, cioè come se noi di verdi, bianchi e rossi battessimo il Real Madrid, come se tu, che ne so, marchi Mbappé e noi

0: Potresti, dillo.
1: Ma sinceramente, ma certo, lanciati. Certo che posso, esatto. Ma io sono una grande giocatrice di cacche, non mi vedi?
0: Ci credo.
1: Esperta.
0: Comunque, quindi riuscirono a battere la squadra più forte al mondo e poi, battendo anche altre squadre, a vincere uno scudetto che non gli fu però totalmente, diciamo, riconosciuto, perché era durante la Seconda Guerra Mondiale, era un campionato un po' particolare. Però tale successo fu ufficialmente riconosciuto dalla FIGC come titolo onorifico nel 2002, ovvero non equiparabile allo scudetto. Ma è un po' come se lo fosse, specialmente perché, ripeto, battere il grande Torino all'epoca era veramente un'impresa non da tutti, specialmente per una squadra composta da Vigili del Fuoco, che ricordiamo paura non ne hanno, però complimenti, eh.
1: Non ne hanno avuta e hanno portato a casa veramente un grande, grandissimo risultato. Siamo tornati negli anni 40 e siamo tornati subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché parlando di sport e di calcio anche in passato, diciamo che il calcio italiano si faceva sentire. Do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore ancora.
0: Ciao.
1: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi tra chi conosceva appunto la grande vittoria dello Spezia. Si dice lo Spezia?
0: Lo Spezia, brava.
1: Se no la Spezia sarebbe un'altra cosa.
0: Sì, perché lo Spezia poi è la squadra di la Spezia, però si dice Spezia.
1: Quindi la squadra Spezia.
0: Esatto.
1: Ok, Spezia. Mettiamoci un po' anche di sale, di paprika. Vabbè, a parte questo, chi ci scrive, Lore?
0: Ci hanno scritto, chiedo scusa, Giulio e Paolo.
1: Ciao Giulio e ciao Paolo.
0: Ciao ragazzi, Giulio ci ha scritto: da ligure conosco bene questa storia, mio nonno me la raccontò e sono contento che sia stata ricordata da voi. Io non la conoscevo, sono sincero.
1: Io ho una grande cultura calcistica, però devo dire che questa
0: mi mancava.
1: Mi
0: però
1: mancava,
0: sapevo
1: proprio
0: che tante squadre all'epoca delle guerre, sia prima che seconda, hanno, diciamo, un po' rivendicato alcuni scudetti. Lo Spezia l'ha rivendicato questo qua giustamente e qualcosa, diciamo, gli è stato riconosciuto.
1: Comunque io scherzavo, non me ne intendo niente di calcio, però siamo comunque sportivamente italiani.
0: Paolo invece: onore al grande Torino, insieme a Juve, Milan e Inter ci sarebbe stata un'altra grande in Serie A se non fosse stato per quel maledetto incidente. Sì, infatti l'abbiamo detto, era all'epoca la squadra più forte del mondo, purtroppo non l'ha più potuto dimostrare dopo il terribile

0: calcio alla tavola è un attimo quando si è qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché chiudiamo la parentesi con Sportivamente Italiani di questo martedì e andiamo in tavola, cioè perlomeno noi accompagniamo chi deve andare in tavola, perché parliamo di ristoranti per cani. Sono arrivati anche nel nostro paese e c'è un menù che fa storciare un po' il naso, oppure, parlando dei nostri amici a quattro zampe, il tartufo. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928 75 37 77 o visita toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
3: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m., enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriviamo quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi. Do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Allora, oggi andiamo a tavola, anzi noi non ci andiamo propriamente a tavola, pure sì, ma invitiamo a mangiare un bel piatto di croccantini, di polpette per cani, perché parliamo di un ristorante che fa cibo, cioè proprio lo cucina lì. Ha una cucina a parte per fare cibo esclusivamente per i nostri amici a quattro zampe.
1: Potremmo dire un ristorante da cani, ma in realtà è un complimento, è un grandissimo complimento.
0: È un grande complimento, perché non tutti sono ristoranti da cani.
1: Infatti, e qui praticamente i nostri amici a quattro zampe possono mangiare con 40 euro il chicken box con riso basmati, petto di pollo bollito e carote, oppure la combo fish da 60 euro che combina tonno a cubetti con riso soffiato e zucchine grigliate.
0: Io ho una domanda però, scusate, di solito ci sono veterinari, ma in generale anche allevatori, che si dividono in due fazioni: chi dice di dar da mangiare soltanto i croccantini,
1: verissimo,
0: e invece chi dice che i cani devono mangiare cibi preparati, pollo cotto, poi dipende anche, ci sono cani intolleranti al glutine, l'ho sentita anche questa, di tutti i colori. Però 60 euro per una bolla, hai detto?
1: Sì, ma anche di più, 120 euro per un hamburger di manzo servito con couscous, verdure miste al vapore, olio di salmone e foglia d'oro, quindi prezzi altissimi per il nostro amico.
0: Allora posso dire una cosa?
1: Meglio le crocchette, sì.
0: A parte meglio le crocchette, però i cani, a differenza di noi umani, cioè io lo vedo col mio, non si rendono a volte neanche conto di quello che stanno mangiando.
1: Stessa cosa il mio.
0: Prendono e buttano giù direttamente, quindi a loro mangiare la foca, ho detto la foglia d'oro.
1: Sì.
0: Che differenza gli fa? Per carità, è un'experience, cioè portare magari il compleanno, c'è chi fa anche le torte di compleanno per i propri amici a quattro zampe, però è meglio spendere 120 euro in qualcosa di diverso, sempre in cibo, si può fare, però questo ristorante, non lo so, alternativo sicuramente, abbordabile.

Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio come sempre perché sapete come, sapete dove trovarci, e infatti ce lo testimonia il fatto che arrivino tantissimi messaggi da parte vostra. Date quel quid in più, ecco, utilizziamo anche una parola latina, date quel qualcosa in più al nostro programma. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani. Verdi,

0: ormai l'appuntamento delle 11 con il nostro disco del passato è sempre con questi ballettini degli anni 70. Sembra che lo faccia quasi apposta. I Gibson Brothers con Cuba, era il 1979. Naturalmente, buongiorno anche alla nostra Barbara, come stai? Tutto bene? Siamo pronte. Noi, attenzione, attenzione, perché non siamo mica soli. Oggi, come dire, è martedì. Buongiorno Pieraldo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, come stai? Tutto bene? Oggi bene. Ipercolorato, vedo.
1: Sì, quindi. Oggi ero indeciso se vestirmi per la festa, perché è festa qui.
0: Sì, lo sai che Barbara, da voi credo di no, ma qui è festa grande.
2: Ne parliamo da settimane.
1: È bellissimo parcheggiare oggi.
0: Assolutamente.
1: No, questo mi fa ricordare quelli della mia generazione. Quando noi eravamo bambini, i nostri genitori la domenica ci vestivano della festa.
0: Sì.
1: Adesso queste cose ovviamente non esistono più.
0: Oddio, forse da qualche parte, in qualche angolo, in qualche paesino, ancora in Italia.
1: Mi vestivano addirittura la cravatta qualche volta. Ecco,
0: sì, la domenica, no?
1: I pantaloncini corti belli la domenica.
0: No, io quei momenti fortunatamente non li ho passati. Fatemi sistemare il microfono che stavo un po' storto. Ecco, dicevo che no, io non ho mai avuto il vestito della festa, devo dire. Sono sempre stato molto ribelle da questo punto di vista. Tu, Barbara?
2: Io, guarda, spenderò per una parola di solidarietà nei confronti di una bambina che ieri sera nella calle qua, nel passeo viejo di Coralico, era vestita a festa, avrà avuto 2 anni, sempre con quei classici vestitini da pompon. Faceva un caldo, ma un caldo bestiale, e sta povera creatura che si vedeva in evidente disagio con quei fiocchettoni giganti, che camminava con le gambe così perché giustamente era tutta pomposa, bellissima, le facevano le foto, ma io penso ero nel suo cuoricino, avrei voluto soltanto strapparmi questo meraviglioso vestito da bonbon e buttarmi in acqua. Quindi un bacio di solidarietà a tutti coloro che oggi sono vestiti a festa.
0: Anche perché, lo ripetiamo, ma credo che sia abbastanza notato da tutti i nostri ascoltatori, che in questi giorni fa veramente caldo, caldo, caldo, caldo. Questo è Carima di Magnana.

0: Quanto gli piace a Gaia fare questi ritmi un po' brasileri, ormai proprio è buttata lì, non, c'è sempre un po' di sound brasileiro nella musica di Gaia. Cara Barbie, caro Barbie, il nostro Piraldo, insomma, mentre lui si sta preparando, sta scrutando nel suo computer che cosa voler raccontare dopo.
1: Abbiamo di tutto e di più.
0: Di più e di più. Invece qual è la prima notizia di oggi, Barbie?
2: Ma io noi voglio dire, abbiamo cominciato parlando della festa nazionale come se fossimo su Beautiful, no? Come se tutti i nostri ascoltatori ci seguissero come se fossero le puntate di una telenovela che tutti seguono, però magari non tutti sanno di che cosa stiamo parlando. E allora volevo un po' contestualizzare per chi magari ci segue per la prima volta o per chi magari ci segue dall'Italia o chi non è un habitué, di che cosa stiamo parlando. Perché oggi 8 settembre è la festa grande della Virgen del Pino, ovvero della patrona di Gran Canaria, che è una delle feste in assoluto più sentite in assoluto alle Canarie, in particolare a Gran Canaria. Il cuore della vicenda si trova a Teror, a Meno paesino nella mediania di Gran Canaria, ovvero non stiamo parlando di mare, ma stiamo parlando di montagna, esatto, dove ogni anno centinaia di pellegrini si radunano in quello che è uno dei luoghi più solenni, appunto, di pellegrinaggio, dove sacro e profano, come sempre alle Canarie, si uniscono senza fare un plissé. Quindi da una parte tanti fedeli che appunto venerano la Virgen, e dall'altro tanta gente che semplicemente trova un'ottima occasione per far festa e mangiarsi quello che è il chorizo de Teror, che è una delle meravigliose specialità delle Canarie. In questo momento in diretta c'è la parata militare, a cui segue poi il passaggio della Virgen del Pino, che è una Virgen molto piccolina, nel senso che noi siamo abituati in Italia ad avere queste patrone giganti, soprattutto al sud Italia,
0: queste statue pesantissime che se le devono portare,
2: è una, come dice la mia bambina, la bambolina, che sembra un po' profano, però insomma noi non siamo religiosi, quindi gli passo il termine. Insomma, fatto sta che c'è questa giornata molto molto importante, e giusto per dare un po' di numeri, pensate che uno dei momenti più interessanti è quello che è avvenuto ieri, no? Che è questa raccolta di cibo, che credo che sia uno dei momenti più interessanti in assoluto. Praticamente da tutti i municipi delle Canarie, quindi 25 aiutamenti di Gran Canaria, viene raccolta una grande quantità di cibo in maniera diciamo ordinata, da poi distribuire alle persone più bisognose. Pensate, sono state raccolte 25 tonnellate di cibo, che poi appunto verrà inviato, insomma, in zone già definite. Quindi penso che sia anche un ottimo momento di solidarietà, quindi l'offrenda è uno dei momenti chiave, e in questo tra tutte le cose che si fanno c'è anche questa, ed è molto bello poi il passaggio sui petali di fiore che riporta appunto poi la Virgen nella sua casetta, cioè la chiesa dove appunto c'era avvenuto l'evento miracoloso, da cui
0: bene,
2: tutto partiva.
0: Bene, adesso siete informati, sapete tutto, non potete sbagliarvi, no. Sapevatelo, possiamo mandare la pubblicità contrattata.
2: Esatto.
3: Calima de mañana, calima de mañana.
4: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting: wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
5: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
8: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
9: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
10: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
11: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kemangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades italianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_mangi. Kemangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
12: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
13: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
12: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
13: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: canzone che mi sembra fatta proprio con intelligenza artificiale, questo non so come proprio puzza di intelligenza artificiale da parecchio lontano, devo dire. Sai, hai letto, no, che in Australia hanno proibito di mettere nelle classifiche nazionali della musica in generale tutte le canzoni che sono prodotte con l'intelligenza artificiale.
1: Se si accorgono,
0: beh, oddio, ci sono ormai metodi per poterlo in realtà, sì. Io già per esempio orecchio me ne rendo conto, no? Però ci sono proprio dei marker che ci sono nelle canzoni prodotte con l'intelligenza artificiale a livello digitale che ti fanno capire quando sono prodotte, a meno che non vengano poi rilassate.

0: qualcuno magari accidentalmente è entrato anche nella chiesa.
1: Tu dici che ha più appeal il negozio di souvenir
0: piuttosto sperimentato che... quando sono scesi dal pullman si sono buttati nel negozio, hanno visto a malapena che c'era una cattedrale, poi qualcuno probabilmente
2: io lo amo, io sapete voglio la maglietta del Pieraldo Fan Club, per favore produciamola, facciamo un crowdfunding.
1: Beh, mi raccontavano che anche a San Pietro succede la stessa cosa, cioè molta gente che va a San Pietro poi però si rinchiude dentro tutti i vari negozi di souvenir, sì, con la Madonna, sì, dentro la sfera con la neve.
2: Comunque c'è chi Vasco, ecco.
0: Quella della neve poi la racconto nel prossimo intervento.
1: Ecco, okay. Mica è finita qua, c'è cioè di tutto. Cioè
0: quella della neve la racconto nel prossimo intervento.
1: Oh, ho capito. Questa cosa mi incuriosisce molto.
0: Sì. Devo dire.

0: pensi di salvarti, no? Ma, però invece adesso mi ha incuriosito e voglio sapere questa storia della Madonnina dentro la sfera del...
1: No, questa è una storia. Praticamente noi abbiamo l'abitudine, quando andiamo da qualche parte, di comprare dei souvenir. Bellissime sono quelle sfere di cristallo con la neve, con la gondola. Se
0: hanno un nome, se mi ricordo, con le snowball, no?
1: Snowball, sì. Se vai a Parigi, la Torre Eiffel, eccetera. Poi magari puoi anche...
0: Qual Roque Nuble.
1: Puoi andare anche ai Caraibi e vedi la neve che scende, sì, sui, certo, Caraibi, no? Tutti abbiamo abitudini. Per esempio, c'è una mia amica che colleziona quelli i magneti che si mettono sul frigorifero.
0: Sì,
1: tutti, esatto, lo sanno, quando viaggiano glieli portano. Credo che lei abbia comprato 4-5 frigoriferi.
0: Come il

0: elettrico per mettere i magneti, giusto?
1: Per mettere i magneti. Perché sto dicendo questo? Perché ognuno sa i gusti suoi. E l'altro giorno all'aeroporto di Torino hanno beccato uno che si è portato una testa di coccodrillo essiccata.
0: Ah.
1: A parte che rischi una multa da 20.000 ai 200.000 euro e in teoria anche il carcere, come ti viene in mente? A me onestamente la snowball con la neve e la Torre Eiffel non è che mi faccia impazzire, ma portarmi a casa la testa di un coccodrillo essiccato, cosa faccio? Il fermacarte? Non lo so, cosa ci fai?
0: Magari la prendi in una grande bolla, la metti sotto vetro e ci metti, fai cascare la neve sopra, non lo so.
1: A parte questo qui che si prenderà una multa minimo di 20.000 euro e per tutta la vita odierà i coccodrilli sicuramente.
0: Certo. Però ma il coccodrillo come fa?
2: Dimmi. Io volevo soltanto dirvi una cosa. In tutto ciò voi avete sentito che dopo l'intervento di Pieraldo è partita Amen di Francesco Gabbani. Vabbè, certo. Non so se voi, cioè io ho avuto un attimo questo cerchio che si chiude.
0: Sì, lo so, ma sappiamo molto bene come il nostro computer ascolti anche i nostri interventi e reagisca di proposito.
1: Anche se festa.
2: Andate in pace, ne riportiamo questa parentesi.
0: Esatto. Intanto andate in pace e diamo la linea alla nostra redazione di Roma.
3: En Canarias.
4: Es la hora 11:32 minutos.
5: Sono le 11:32 minuti.
6: Radio Cali.
7: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock il quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo tre giorni di tregua, hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo, parte dal Bernabeu, dove i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chievo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio Calima.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Grande, era Edoardo Bennato, L'isola che non c'è su Radio Calima. Allora, dopo questa bella canzone di Edoardo Bennato che risale agli anni, primi anni 80, insomma, e ricordo ancora il disco che avevo ovviamente in vinile del Capitano Uncino, che uscì praticamente un mese dopo l'uscita di Uffa Uffa. Incredibile questa operazione strana che fece Bennato in quell'anno, perché fece uscire due dischi, uno dietro l'altro. Il primo, che era un Uffa Uffa, che è un disco che è veramente strano, molto strano.
2: Anche lui è strano,
1: assolutamente. Ma poi ovviamente la gente ha detto: oddio, che disco ha fatto dopo il grande successo, non so, di Burattino Senza Fili? Uno si aspettava chissà che cosa. Poi dopo un mese invece è uscito Capitano Uncino, che è stato un altro grande bestseller successo. Di grande successo di Edoardo Bennato. Invece le notizie dove ci portano, Barbie?
3: Allora, ci porta una notizia molto interessante che sicuramente interesserà molto i nostri ascoltatori. Riguarda novità circa il metodo di prenotazione e di gestione della propria storia clinica per quanto riguarda il servizio scanario di salute.
1: Sì, c'è una nuova applicazione, sì, vero?
2: Posso dire una cosa?
1: Sì, sì, prego.
2: Sì, l'ho letto 4 volte e non ci ho capito niente. Quindi
1: stamattina ho installato l'applicazione e non sono riuscito a registrarmi.
3: Guarda, io sono qui che ci sto smadonnando e alla fine, ecco, dopo aver richiesto 5-6 volte ulteriori chiarimenti, ma chiarisci, ammo caputo, come si dice.
1: Ecco, io ci ho provato con clave, mi ha sbattuto fuori 4 volte.
3: Allora, sostanzialmente funziona così: prima c'erano due cose con cui si accedeva alla propria storia clinica. Primo era missita previa, con cui tu andavi e prendevi appuntamenti presso il servizio sanitario di salute. Parliamo tutto di digitale, dal punto di vista presenziale non cambia niente. Se vuoi chiamare lo 012 per prendere la tua sita dal medico, chiami la sita dal medico, vai lì e chiedi le analisi cliniche, punto, non cambia niente. Se invece vuoi essere digital e vuoi prendere la sita
1: con l'applicazione,
3: prima dovevi andare su Mi sita previa, e questo prendevi la sita da un punto di vista digitale. E c'era anche un'altra applicazione che era Mi Istoria Clinica, che ti permetteva appunto di vedere il tuo historial clinico, tutti i tuoi esami, tutte le tue cose. Queste due applicazioni non esistono più, né una né l'altra.
1: Funzionano ancora, però vedo, però
3: no? Cioè, nel senso, ti reindirizzano a quella che è la nuova applicazione, che è MISCS, cioè Mi Servizio Canario de Salud. Questo in teoria è quello che dovrebbe essere successo a partire da oggi. Questa cosa qui dovrebbe portarti a una gestione unica dei pazienti. All'interno di questa unica applicazione, questo aggiornamento ti dovrebbe permettere di prenotare sia gli appuntamenti medici, sia le consultazioni delle informazioni cliniche e della storia sanitaria, che dovrebbero appunto avvenire esclusivamente tramite la piattaforma che si chiama MISCS per gli ablanti l'idioma di Dante, cioè praticamente il Mio Servizio Sanitario Canario de Salud. Questa novità appunto ti permetterebbe di uniformare le due applicazioni. È un'unica app alla quale ovviamente accedi soltanto se hai clave o se hai la famosa firma digitale. Quindi in teoria questa qua è la novità, sono state uniformate, sono state unite in un'unica app, quindi questa è la grande cosa. Quindi se tu vai sul tuo App Store o se tu vai sulla tua
1: Google Play
3: ti scarichi appunto MISCS e dentro con le tue credenziali dovresti in teoria accedere a
1: io mi sono loggato
3: novità.
1: A Misita Previa, la vecchia applicazione, ancora funziona, devo dire. Non so se funziona perché essendo oggi festa non hanno fatto stop.
3: Tecnicamente se tu entri là dentro, da quello che dicono i grandi tecnici,
1: non è così perché funziona esattamente come prima.
2: Non è così,
1: assolutamente.
3: Ci saranno dei tempi di adattamento, credo,
1: mañana.
2: Comunque non si sentiva la mancanza di questa
3: infatti sono tutta una serie di... Però ragazzi, non incasiniamo le idee dei nostri ascoltatori. Finché funziona usatela, però sappiate che si sta andando, esatto, sì. C'è quell'altra che in teoria piano piano dovrebbero andare a smettere di funzionare. Se un giorno doveste entrare e non vi dovesse più dare la sita previa, sappiate che non si è buggato il sistema, o forse sì, chi può dirlo, però tecnicamente MSCS è la
2: non
3: novità,
2: è una compagnia navale, no,
1: hanno, esatto. Hanno anche cambiato d'icona, bellina, tutta colorata, vedi? Grandi novità,
3: grandi novità. Se volete andare dal medico e guardare insieme di che morte state morendo, lo potete
1: secondo
3: fare.
1: Secondo me, sai perché hanno fatto questa svolta? Perché col fatto che ultimamente prendere l'appuntamento col medico ci vogliono veramente tantissimi giorni, spesso e volentieri, hanno detto cambiamo l'applicazione, così tanta gente, prima che riesci di nuovo a registrarsi, no, riusciamo ad avere qualche prenotazione in meno. Pensa che la mente folle di qualcuno, no, cioè, a parte gli scherzi, sappiato, insomma, l'avevo visto anche questa mattina, anzi ci ho anche giocato e provato, non mi è andata molto bene, adesso ci proverò dopo, vedremo se riusciamo a registrarsi con Clave e quindi con la nuova applicazione.
0: Radio Calima.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: We are closed for holidays from September 2nd until the 24th. We reopen on Friday, September 25th.
2: Il Rústico Pizzería se triplica. Ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
7: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente, además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: Tequila guaraná.
1: Così con guaraná. Allora ho messo fuori la testa dalla finestra, cioè mi si è cotta, cioè tipo effetto girarrosto, ma è incredibile, è arrivata, io stavo guardando un po' le temperature, saremo intorno ai 37-38, non meno.
2: Assolutamente sì.
1: Almeno qui a Playa dell'Inglés, ma vedo che ci sono temperature anche più alte all'interno, nelle zone interne di Gran Canaria, perché sappiamo che più sali e peggio è.
2: Questo mi ha ricordato sempre, se andiamo in montagna, no, non è il caso.
1: No, mi raccomando, lo diciamo sempre, quando ci sono le ondate di calore, la calima, se siete in isole dove ci sono anche le parti montagnose, come per esempio, non so, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, se c'è la calima, non abbiate la folle idea di dire vado verso la montagna così prendo il fresco.
2: Non è una buona
1: idea. Salite, c'è ancora più caldo se andate.
0: L'apparizione della Virgen oggi sarà reale, cioè credo che molti la vedranno.
1: La vedranno anche senza andare a Teror. Allora c'è Pieraldo che ha ricevuto una notizia incredibile, tornando al discorso che facevamo prima.
2: Una nostra ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio, lei sta a Tenerife, la Laguna, ha avuto la buona idea di chiedere un appuntamento per una visita di otorinolaringoiatria.
0: Eccola, vediamo.
2: C'è riuscita, gliel'hanno data.
1: Incredibile, ma vero?
2: Gliel'hanno data per il 5 aprile, sentite bene, 2030. Alle ore 9:20, cioè fra
1: anche
2: tre anni e mezzo. Speriamo che, ecco, lei sia una persona paziente. Fra tre anni e mezzo, alle 9:20 devi andare là. Però attenzione, cara ascoltatrice, te lo scrivono chiaramente. Se hai qualche problema, avvisali prima. Quindi tu fai una cosa, ascolta me. Aspetta quel due anni e mezzo, tre. Poi fra un due anni e mezzo, tre, gli dici: io quel giorno lì mi sono accorta che è il compleanno del gatto e quindi non ci posso venire, mi potete dare un altro appuntamento? Così glielo daranno per il 2040.
1: Esatto.
2: Cioè, tre anni e mezzo per avere una visita specialistica.
1: Lo so, sono tutti un po' sordarelli.
2: Io preferisco quello che mi dice, e me lo dicono tanti: in questo momento non ti possiamo dare appuntamenti. Non, la lista degli appuntamenti è piena, quindi non ti diamo un appuntamento. Ma qual è quella persona che ha anche un malanno non grave, per l'amor di Dio, e che può aspettare tre anni e mezzo per una visita? È una cosa, cioè, più che vergognosa, mi sembra anche stupida questa cosa.
1: Conviene andare al pronto soccorso e dire: non sento più niente, fate qualcosa.
2: Tre anni subito. Devo dire che io, per un cardiogramma sotto sforzo, quando mi hanno chiamato, ci hanno messo un anno e mezzo, io non mi ricordavo più.
1: Che uno si dimentica l'appuntamento,
2: si ricorda,
1: no?
2: Che c'ha la visita dall'otorino. Comunque,
1: se uno vuole segnatelo sulla tua smemoranda, sì. No? Che poi quando sono passati tre anni e mezzo,
0: non sai neanche dove segnarlo.
2: Sì, no,
0: non
2: esatto,
0: ancora.
2: Neanche sull'agenda. Ringrazio la nostra ascoltatrice che ce l'ha segnalato. Anzi, quando avete notizie, ecco, come questa, fatecele sapere in modo che noi poi informiamo tutti.
1: Secondo me, nella nuova applicazione che di cui parlavamo prima, c'è proprio una situazione del tipo che tu prendi la sita, ti danno la sita e dici: ah, 2029, tu dici: no, non ce n'è una prima, e dentro l'applicazione esce proprio la faccina che fa
2: sì, ma come dice Barbara, sì. Come dice Barbara, dove te lo segni che c'è una sita al 2030? Dove lo scrivi?
1: devi segnare sull'agenda di quest'anno, guarda, il 31 di dicembre devi trascrivere nella prossima anno, che poi il 31 dicembre della fine del prossimo anno devi andarti a mettere, cioè è una cosa folle.
2: Poi quel giorno lì c'è lo sciopero e non ti fanno la visita.
1: Esatto. Cevicco, godiamoci un buon tiramisù, dai.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'isola di Gran Canaria si è fermata oggi per celebrare la sua giornata più importante dell'anno in onore della Madonna del Pino nella storica cittadina di Teror, con solenni cerimonie religiose, la sfilata dei pellegrini e la tradizionale pioggia di petali di fiori che ha unito migliaia di fedeli giunti da ogni angolo dell'arcipelago in un clima di profonda commozione collettiva. Nel frattempo, la Direzione Generale delle Emergenze del Governo regionale ha innalzato ufficialmente lo stato di allerta per il gravissimo rischio di incendi boschivi su quasi tutte le isole, e in particolare a Tenerife sono entrate immediatamente in vigore le severe restrizioni di grado 1 che vietano l'accesso alle aree montane, l'uso di macchinari scintillanti e i barbecue per proteggere il patrimonio naturale. Momenti di grande paura si sono vissuti nel comune settentrionale di Aria, sull'isola di Lanzarote, dove un uomo anziano di 89 anni ha riportato ustioni di secondo grado a una gamba a causa del rogo divampato improvvisamente all'interno di un garage privato situato nella via Las Casillas. Un incidente che ha richiesto il tempestivo intervento dei pompieri del consorzio di sicurezza partiti dalla località di Arrecife. Resta altissima l'attenzione delle autorità anche sull'isola di La Palma, dove è stata attivata una specifica preallerta per le temperature massime della giornata, che colpiranno soprattutto i versanti orientali e le zone interne della imponente caldera de Taburiente, superando agevolmente la soglia critica dei 34 gradi. Le previsioni meteo ufficiali dell'Agenzia Statale di Meteorologia indicano per le prossime ore picchi termici eccezionali, capaci di sfiorare i 40 gradi in diverse località. Uno scenario reso ancora più difficile da una densa e soffocante presenza di calima in sospensione proveniente direttamente dal vicino deserto africano. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: 90 con la grande Donna Summer con The Wanderer. Questa è Radio Kalima nella nostra mattinata di questo 8 settembre. Adesso, come sempre, al martedì, ogni 15 giorni, riprendiamo anche quest'anno con l'appuntamento con Gaia Veterinarius e la nostra Serena. Ben arrivata, Serena. Come stai?
1: Ciao, molto bene, grazie. Dopo Eccoti le vacanze qua. Anche, insomma,
0: sempre in forma, sempre abbronzatissima. Quando vai in vacanza, come noi che viviamo le Canarie, lo diciamo sempre che con Barbara, quando ci abbronziamo, solo quando andiamo in vacanza, perché altrimenti noi, nonostante ci sia il sole, il mare tutto l'anno, chi lavora molto difficilmente va spesso al mare, anzi quasi mai, devo dire. Allora, Serena, oggi con i nostri amici animali parliamo un po', ma i nostri amici animali li dobbiamo portare dal dentista ogni tanto o no? Insomma, le patologie dentali nei nostri animali domestici. Quali sono le principali patologie e le razze più predisposte per avere problemi ai dentini?
1: Allora, ho scelto questo argomento proprio perché spesso i problemi dentali nei nostri amici animali vengono sottovalutati. Si pensa che andare dal dentista appunto sia una preoccupazione esclusivamente di noi umani, invece non è così, assolutamente. È stato invece di recente visto che addirittura soprattutto i gatti nei primi 3 anni di vita possono avere seri problemi dentali, soffrono soprattutto di gengivostomatite, spesso cronica, e un gatto su 3 in media ha appunto bisogno del dentista, per così dire, durante i primi anni di vita. Quindi non è qualcosa che è solo legato all'età, quindi per esempio i denti che iniziano a cadere oppure la necessità di fare una pulizia dentale, ma bisogna fare un controllo periodico anche in animali giovani. Le principali patologie sono legate all'accumulo e alla formazione della placca e del tartaro, che portano poi a delle periodontiti, quindi un'infiammazione di tutti i tessuti che sono intorno al dente, quindi anche un coinvolgimento dell'alveolo dentale che poi causa appunto la perdita dei denti. Nei gatti, come abbiamo appena detto, la gengivostomatite o la semplice gengivite, insieme anche al riassorbimento dentale, che è una delle patologie più frequenti in questa specie e che causa una vera e propria erosione, come se il dente venisse consumato, per intenderci, dall'interno, iniziando proprio dalla radice, per continuare poi con altri problemi quali possono essere ascessi, fistole o addirittura infezioni secondarie causate appunto proprio da un'infezione a livello della cavità orale, quindi problemi alle ossa, al cuore, all'apparato genitourinario, quindi anche una semplice cistite addirittura potrebbe avere come causa un'infezione in bocca.
0: Senti, ma il cagnolino o il gattino, quando hanno un problema al dente, devono andare quindi dal veterinario, non c'è il dentista per oppure c'è anche una particolare specializzazione del veterinario anche per la parte dentale?
1: Sì, adesso anche in veterinario ormai ci sono delle specializzazioni, quindi diciamo che addirittura poi c'è anche il dentista che si occupa esclusivamente di patologie dei felini, oppure i colleghi che fanno animali esotici si occupano per esempio delle patologie dentali che sono spesso comuni nei conigli, proprio perché i denti dei conigli hanno una particolarità rispetto ai nostri denti o a quelli degli altri animali, cioè continuano a crescere, soprattutto gli incisivi sono denti a crescita continua, e per avere dei denti in ottimo stato bisogna dare una dieta adeguata, quindi soprattutto del fieno, per fare in modo che i denti si consumino. Certo. Nel caso di problemi dentali, appunto, un veterinario, soprattutto diciamo specializzato in animali esotici, si occuperà di limare, e generalmente tutti questi diciamo accorgimenti vengono fatti, o questi interventi vengono fatti sempre con una sedazione o con un'anestesia generale.
0: Sì, anche perché non penso che ci sia una non penso che ci sia una poltrona di queste proprio come tipo quelle umane, no?
1: Non l'hanno ancora inventata.
0: L'hanno ancora inventata, no. quello no. Vabbè, scusa, ogni tanto faccio delle domande stupide, ma anche per fare un po' di show. Come sapere se il nostro amico a 4 zampe ha problemi dentali, quindi?
1: Beh, dobbiamo essere attenti, osservarli spesso quando mangiano, possiamo avere delle informazioni importanti, perché diciamo uno dei primi sintomi è l'alito cattivo, l'alitosi, quindi quello diciamo è la prima prima cosa che possiamo notare, però spesso ci può essere un eccesso di salivazione, l'animale manifesta dolore appunto durante la masticazione, a volte perdono dei denti quindi ce ne accorgiamo, altre volte nel caso del gatto possono avere appunto una stomatite che si manifesta anche semplicemente con delle piaghe in bocca e con una infiammazione a livello gengivale. Per questo diciamo che periodicamente si consiglia di portare il nostro amico a quattro zampe dal veterinario, e anche semplicemente durante la vaccinazione periodica annuale bisogna fare anche una accurata visita dentale.
0: Quindi direi che anche in questo caso la prevenzione è decisamente importante. Come prevenire,
1: sì,
0: in questo caso? No?
1: Come diceva uno slogan di molti anni fa, prevenire è meglio che curare.
0: Curare.
1: Esatto, e per cui effettivamente la cosa più importante è dare una buona dieta. Generalmente le crocchette vengono consigliate rispetto al cibo umido,
0: perché sono dure e quindi consumano.
1: Esattamente, e anche scegliere delle crocchette diciamo di una grandezza intermedia o piuttosto un po' più grandi, non scegliere sempre delle crocchette mini, soprattutto se abbiamo dei cani di piccola taglia, perché si pensa che il cane piccolo tipo il chihuahua debba mangiare delle crocchette piccole. In realtà non è così, perché le crocchette più grandi aiutano proprio durante la masticazione a pulire il dente. Infatti proprio le razze di taglia piccola, quindi Yorkshire, Chihuahua, Pinscher,
0: hanno delle polpette
1: maltesi,
0: grosse così.
1: Esatto. Ricordiamo che hanno 42 denti, anche se la bocca è piccola in proporzione, però, rispetto magari a un pastore tedesco o presa canaria, hanno la bocca molto più piccola, nonostante ciò hanno 42 denti, per cui nelle fissure, in queste zone molto strette, si accumula ancora di più la placca e quindi il tartaro, per cui dobbiamo fare ancora più attenzione. Spazzolare i denti, se il nostro animale collabora, è sempre il consiglio migliore, almeno da fare 2-3 volte a settimana. Ricordiamo, cosa molto importante, non utilizzate per favore prodotti per gli umani, per cui dentifricio con xilitolo, fluoro non va bene. Bisogna utilizzare prodotti specifici per cani e gatti, soprattutto perché sono anche più appetitosi, hanno generalmente un sapore che viene tollerato e anche e soprattutto evita dei problemi derivati da queste sostanze che potrebbero essere potenzialmente tossiche. Utilizziamo anche, l'ultima cosa, ci sono anche dei prodotti che si possono mescolare all'acqua, per cui diciamo dei coadiuvanti, e in caso di dubbio o se avete bisogno di qualsiasi consiglio, ovviamente rivolgetevi al vostro veterinario di fiducia.
0: Senti Barbara, tu che sei una gattara, no? Quindi
2: ecco,
0: in qualche modo
2: avevo una
0: sì, scusami,
2: una domanda.
0: Sì, ecco.
2: No, avevo una domanda, giustamente parlavi dei gatti giovani, ecco, invece avevo una domanda circa l'igiene orale dei gatti anziani, quando iniziano a perdere insomma colpi, come gestirli insomma quando iniziano proprio a
0: esistono
2: a fare,
0: le dentiere
2: a fare...
0: per scusa,
2: madonna mia, Roby, per favore, sto parlando seriamente.
1: Allora Barbara, scherzi a parte, sì, sicuramente è un problema importante l'igiene orale dei gatti anziani. Ovviamente bisogna sapere se l'animale tollera quindi lo spazzolamento, in molti casi sia per la conformazione anatomica, quindi la bocca piccola, nel gatto è più complicato, per cui possiamo appunto fare affidamento a questi prodotti di cui parlavo prima. Spesso nei gatti sono anche in una formulazione tipo gel, che vengono ben tollerati, quindi applicare una goccia di gel in ogni lato della bocca e poi attraverso diciamo la saliva il prodotto si distribuisce. Nel caso in cui ci sia dolore bisogna appunto portarli dal dentista o comunque dal veterinario, e molto spesso si fanno delle radiografie dentali, per cui si valuta se è il caso di estrarre il dente, perché molto spesso viene sottovalutato il dolore, ma è qualcosa di molto importante che diciamo interferisce anche nella qualità di vita, quindi spesso è importante anche togliere il dente se sta causando dei problemi, e poi appunto utilizzare questi prodotti coadiuvanti che possono avere anche un'azione analgesica. Ci sono tantissimi prodotti disponibili in commercio, alcuni dei quali diciamo che non solo servono a mantenere una corretta igiene orale, ma anche a garantire comunque un perfetto stato di aria della bocca e anche una proprietà antinfiammatoria naturale, per cui diciamo abbiamo dei prodotti per fortuna a nostra disposizione.
0: Io mi ricordo,
2: quindi non
0: sempre...
2: gli devo mettere,
0: no.
2: Scusami Roby, non, sì. Non le devo mettere la dentiera tipo il cane di The Mask praticamente,
1: no, quello
2: alla
1: no.
2: Mia gatta.
1: Piuttosto magari togliere qualche dentina, a volte è la soluzione ideale, nonostante sembri qualcosa di invasivo, invece spesso via il dente via il dolore, come si dice.
0: Io ricordo un cartone animato di Tom e Jerry di quando ero piccolo, che c'era la scena di Jerry il gatto che, no, che stava andando a letto e metteva la dentiera dentro il bicchiere come cosa, vabbè, giusto per sergarci un po'. Serena, grazie come sempre di tutte le informazioni che ci porti per i nostri piccoli animali. Ricordiamo che Serena è ovviamente a Gaia Veterinarius, che si trova a Vecindario.
1: Gaia Benesmen 69, zona dottorale.
0: Dottorale, insomma, per qualsiasi esigenza per il vostro piccolo animale, sappiate che sono sempre professionalmente a vostra disposizione. Noi ci ritroviamo fra due martedì, come sempre. Ok.
1: Grazie.
0: Ciao Serena.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarius e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vecindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarius.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarius, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
5: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in Calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola EOI ti aspetta.
6: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito.
7: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
8: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
9: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Justin Wellington con Aiko Aiko. Chi è Justin Wellington? Uno che potrebbe tranquillamente essere il nostro vicino di casa, qualsiasi, cioè, perché è proprio un personaggio che ha fatto sto pezzo, poi è sparito, non si è saputo assolutamente più nulla. Tra poco l'appuntamento ovviamente è con il Pieraldo Risponde, che è già pronto, si è già spostato, perché dovete sapere che man mano che va avanti la trasmissione Pieraldo si sposta e lo trovo sempre più
1: verso
0: la porta, perché si prepara già pronto per scappare, no? Quando arrivano le 13. Allora Barbie, vogliamo arrivare alle 12.30, quindi il nostro appuntamento con le news, con una news nostra.
1: Sì, guarda, con una notiziola, parliamo di una notizia che in qualche maniera riguarda il mondo della musica, no? Cioè, sappiamo quanto c'è gente che, come dire, studia i loghi, studia i nomi, studia, si spreme il cervello, fa del grande brainstorming per cercare, no, il modo migliore per sfondare nell'industria, per sfondare nel mondo della musica, per trovare il modo per entrare nei cuori della gente. E parliamo della nuova linea, no? Il gruppo di queste ragazze.
0: Che fine hanno fatto? Hai notizie aggiornate?
1: Ho notizie aggiornate, nel senso che dopo lungo spremimento dei meningi hanno elaborato questo nome nuovo, con il quale si preparano a sfondare nell'industria a risfondare sostanzialmente. Non è cambiato niente, cioè sono sempre loro,
0: hanno solo cambiato nome.
1: Preparati, sei pronto?
0: Sì, spara, okay. spara.
1: Las Cuatros,
0: che sei una emittente televisiva.
1: Però mica è scritto così. Allora è scritto L 4 al contrario, S K U 4 al contrario, T R O.
0: Io mi chiedo, ma il motivo di questo cambiamento? O hanno avuto un problema con qualche marchio già presente? Quando sono diventate famose hanno trovato che, non so, in Perù ci stava una nuova linea che era nata prima di loro e quindi hanno dovuto cambiare il marchio? Perché sennò io non me lo spiego, per quale motivo?
1: Che tra l'altro altro nome di emittente televisiva, peraltro, sì. Nuova linea, cioè, esatto. Voglio dire, o da cosa del bus, non lo so,
0: vale. Mi manca che si mettono lì e fanno la serie E.
1: Comunque, che vedo gli ha dato la propria benedizione, ha condiviso sulle sue reti sociali il nome della squadra, tutto al contrario. Vedremo, buona fortuna ragazze, andate in pace, noi vedremo un po' che cosa produrranno.
0: Mi sono accorto adesso di aver fatto una gaffa che adesso dovrò correggere, perché nell'appuntamento con Serena e Gaia Veterinarius su Facebook, nel quello che è stata la diretta, ho scritto appuntamento con i nostri amici animali, con Serena di Gaia Veterinario. Non è molto carino, forse è il caso che dico di là di cambiare il titolo, perché ho dato dell'animale a Serena. Dell'animale che proprio. Beh, è un animale dal microfono, perché è bravissima, devo dire.
1: Sì,
0: veramente brava nel spiegare le cose di una chiarezza incredibile. Veramente molto preparata.
1: Io continuerò
0: molto
1: a chiamarla
0: brava.
1: Gaia per sempre. E
0: lo so, ma anch'io, ogni volta ci devo pensare, perché sai, Gaia Veterinario associa subito il nome di Gaia, invece no, non c'entra niente, lei si chiama assolutamente Serena, che salutiamo se stai ascoltando, perché siamo sempre molto colpite dalla sua chiarezza e bravura nell'esporre le cose dei nostri piccoli amici. Diamo la linea ovviamente all'Italia, ci sono le news.
2: En Canarias
3: es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Cali.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco

di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e non ha ricevuto alcun avvertimento da lui, ha dichiarato in risposta alle rivelazioni di Arez. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale Ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Sceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno 2 persone, lo riporta Le Parisien, secondo cui sono stati rubati almeno 4 dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, a più tardi.

0: metto un po' di più.
1: Allora, sappiate che questo balletto che facciamo ha avuto dei risultati di ascolto incredibili la settimana scorsa, quindi adesso anche tu, Pieraldo,
2: quindi si collegano non per sentire me,
1: esatto, ma si collegano per vedere il balletto. Quindi balliamo tutti insieme, attenzione, vai. Yeah.

0: Allora, dopo aver alzato gli ascolti del sì. nostro
1: adesso della nostra, si possiamo
0: cantare una canzone, tanto non serve più. Allora, Alessandro da Bologna, sì. di, in Italia ovviamente, sì, sì, Bologna, sì, Bologna sì, sì, sì, sta proprio in Italia, in Emilia, e ci chiede una cosa molto semplice. Sì. Ho saputo, questa cosa mi spaventa, che a Gran Canaria, o comunque alle Canarie in generale, ci sono i serpenti. Oh, questa è una domanda, allora, che pone non poche persone, perché allora delle cucaracce tanto lo sanno subito, lo sanno tutti, non c'è problema, ma dei serpenti la situazione è già un pochettino più tranquilla. Allora, quindi parliamo di serpenti.
1: Sì, incredibilmente la risposta è sì, ci sono sì. i serpenti. C'è il serpente reale della California. Uh-huh. Permettetemi per una volta in un anno di prendere qualche secondo, perché domani si sposa mio figlio Paolo, gli faccio gli auguri, perché per questioni...
0: Allora aspetta che ti devo inquadrare. Vai, okay. inquadrato,
1: per questioni
0: vai.
1: Di salute non posso essere in Italia. Lui in Italia si sposa a Cologno Assiedio, in provincia di Bergamo, dove mi sono sposato io 48 anni fa. Uh-huh. E quindi tanti auguri Paolo, tanti auguri Aurora.
0: Tanti auguri anche da parte nostra, sì. sia di Roberto che della nostra Barbara, che ovviamente in qualche modo è un bellissimo momento che purtroppo ti perdi, ma che si sono organizzati con le telecamere,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: il,
1: sì,
0: gli streaming.
1: Sono quasi presente. Torniamo ai serpenti. Mm. A Gran Canaria è presente un serpente, anche non bellissimo da vedere, tra l'altro, che è il serpente reale della California.
0: Mm-hmm. Ma dalla California come è arrivato?
1: Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che 50 anni fa questi serpenti alle Canarie non c'erano, quindi qualcuno probabilmente ha portato una coppia, li ha lasciati andare, e lì è successo che poi piano piano si sono,
0: sai, come i fiorellini, no? Sì, che si accoppiano, eccetera.
1: Beh, no, a parte i fiorellini, sì. qualcuno non sa per esempio che il coniglio che in certe zone dell'Australia è un problema veramente molto serio, perché ce ne sono troppi. Uh-huh. Il coniglio non c'è in Australia, è successa la stessa cosa. Torniamo qui ai nostri serpenti. Naturalmente vivono questi serpenti in zone non abitate, quindi se siete sdraiati al mare ad Amadores non rischiate di incontrare un serpente. No.
0: Poi neanche... è importante dire che non sono velenosi comunque.
1: È importante dire che non solo non sono velenosi, non sono neanche pericolosi. È chiaro che se tu gli cammini sopra lui non è contento, e allora potrebbe in qualche modo anche innervosirsi e magari ti dà una piccola morsicata. Però in realtà i serpenti ci sono, ma non sono un pericolo per nessuno. Va detto che ne raccolgono ogni anno circa 2500-3000. Il raccolgono cosa vuol dire? Che se tu avvisi che hai visto un serpente o quant'altro, arrivano delle persone e non è che gli danno una botta sulla testa, lo prendono e lo portano via dove non si sa. Comunque sì, ecco, diciamo che fanno parte della fauna oramai di Gran Canaria, anche se a questa stessa fauna hanno causato dei problemi seri, perché c'era un ecosistema che si era creato nel tempo e sono andati, arrivano i serpenti e mangiano alcuni animaletti e quant'altro.
0: Ok, però sottolineiamo, non è che c'è l'invasione dei serpenti.
1: No,
0: okay?
1: No,
0: ci sono
1: no.
0: in alcune zone qualche esemplare che sì. potrebbe saltare fuori. Diciamo che la notizia fa notizia, scusate il gioco di parole, proprio perché non sì. essendo abituati in questo ecosistema ad avere dei serpenti,
1: certo,
0: quando
1: certo.
0: incominciano ad apparire fa subito...
1: Sì, però è molto difficile incontrarne uno, proprio perché loro temono l'uomo, quindi anche se cammini nelle zone dove ci sono i serpenti, nel nord, nelle zone diciamo di montagna, è difficile che ti imbatti improvvisamente in un serpente.
0: Ecco, nelle dune al massimo vi trovate non tanto i serpenti ma i lucertoloni, che sono
1: esatto.
0: assolutamente innocui, magari non sono
1: esatto.
0: bellissimi da vedere perché qualcuno si spaventa, però non preoccupatevi, non fanno nulla, anzi se portate qualche cosina da mangiare addirittura vengono a prendere il mangiare, poi bisogna vedere se uno c'ha il fegato di darglielo, questa è un'altra questione.
1: No, sono particolari perché sembrano animali dell'antichità,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Sono queste specie, chiamiamole di lucertolone.
0: La lucertolone one, perché
1: one,
0: sono belle
1: one.
0: Grandi,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: piccoli dinosauretti, piccolini piccolini, però sono innocui,
1: ecco,
0: assolutamente.
1: Potrebbero non essere molto amici dei serpenti, questo sì,
0: quello
1: è
0: sì.
1: che vivono in zone diverse dall'isola.
0: Certamente, per esempio, qui alle dune tempo fa c'era stata un'invasione di gatti, no?
1: Sì.
0: E poi cosa hanno fatto? Che hanno eliminato i gatti, e giustamente eliminando i gatti, adesso alle dune c'è l'invasione dei topi.
1: C'è da dire che molti tengono in queste zone dell'isola tengono il gatto perché sembra che sia un deterrente per la cucaraccia.
0: Barbara, tu cosa ne pensi del deterrente cucaraccia? Secondo me proprio no. Scusa.
2: Io ogni tanto qui, insomma, voglio dire, io abito in un complesso ed è abbastanza purtroppo è abituale che qua ci siano le cucaracce domestiche, voglio dire, sono grandi, sono innocue, sono brutte, ma non, sostanzialmente non fanno niente, e quando capita che entrino, io ho tutti e quattro i miei gatti che guardano, mamma non fa niente per eliminare questo strano elemento che mi sta turbando il sonno. Sono molto più attivi nei confronti dei topolini, ecco, questo
0: che te li portano come trofeo.
2: Sì,
0: certo,
2: esatto,
0: ovvio,
2: è tremendo. Ecco, io dedicherei la prossima puntata del Piraldo risponde ai leocorni. Poi ci saranno i coccodrilli, non manca più nessuno, solo non si.
1: Vedrò di prepararmi.
2: Ok.
0: Quindi la prossima puntata, mi raccomando, devi prepararti sui leocorni, sì, che certo, giustamente potrebbero anche essere portati da qualcuno sulle isole, no, e quindi essere poi presenti.
2: No? Abbiamo parlato dell'ardiglia che era stata trovata a Lanzarote, insomma, queste sono il genere di notizie che piacciono a Calima de Magnana.
0: Bene, 12.43 su Radio Calima, il prossimo Pieraldo risponde come sempre fra 7 giorni alle 12.35.

0: stavo guardando i nostri balletti su TikTok, su Facebook.
1: Ancora
0: no, però dovremmo farlo un balletto su TikTok anche con Piraldo,
2: sì.
0: Magari
2: sì, non vedi l'ora.
0: Sì. assolutamente. Dai, forza, che siamo giunti all'ultima notizia di oggi, perché siamo veramente in chiusura di trasmissione, sono le 12:54. Chiudiamo in bellezza?
1: Beh, come ieri devo chiudere con l'aggiornamento del derby tenerifegno della Virgen, perché sì, esattamente come ieri, insomma, non posso chiudere che dando un saluto alla Virgen del Soccorro, che anche sappiamo, insomma, l'abbiamo detto, come oggi è la Virgen del Pino a Gran Canaria, a Tenerife. Salutiamo gli amici di Tenerife, perché anche loro oggi stanno vivendo la giornata di gran festa e non possiamo, insomma, non ricordare che anche per loro oggi è festa, specialmente a Guimar, dove la Virgen del Soccorro sta tornando a casa. Loro sono leggermente avanti, mentre quella del Pino ancora in mezzo, insomma, nel medio delle celebrazioni, nel mezzo della parata, ancora in corso la messa. La Virgen del Soccorro ha già avuto il suo momento di gloria e sta ritornando insieme ai pellegrini nella sua chiesa, dove, insomma, starà dentro per il prossimo anno, e la rivedremo, insomma, tra un annetto intero. Ed è un unico dato interessante, sempre per i miei momenti folclorici, insomma, mentre la Virgen del Pino, la sua storia è più recente, perché risale al periodo della conquista degli spagnoli, quindi, insomma, una tradizione più diciamo legata al cristianesimo del 1500. La tradizione della Virgen del Soccorro invece risale ai Guanche, cioè al periodo della pre-conquista. Poi è stata in qualche maniera adottata dai cristiani nel periodo della conquista spagnola.
0: Anche i Guanche avevano una vergine?
1: No, era legata alla divinità del sole, era legata a tutti i riti di purificazione, che poi è stata, come molte volte succede poi nei riti cristiani, che se la sono acchiappata e l'hanno trasformata, e l'hanno virgenizzata. Però, insomma, ha una storia un pochino più antica, un pochino, insomma, per chi è un topo della biblioteca come me, magari questo dato può essere interessante.
0: Ultimo momento di saggezza del nostro Pieraldo, secondo te, saggiamente parlando, come fa la Vergine a essere in più posti contemporaneamente?
2: Non è difficile.
0: Cosa faresti tu, scusa?
2: No, oggi veramente con l'intelligenza artificiale.
1: Madonna, ragazzi, no. Io esco, me ne vado.
2: Perché, scusa, credete di usarla solo voi?
1: Ma non è la stessa, una è del Soccorro, l'altra è del Pino.
0: No, ho capito, fanno una chiamata Zoom e si ritrovano insieme in posti differenti.
2: Non è difficile.
0: C'ha ragione Piraldo. Lui assolutamente, vede queste cose molto, molto, molto, molto meglio di noi. A parte gli scherzi, Piraldo, grazie. Noi ci ritroviamo martedì prossimo, come sempre, alle 11 con Canima di Magnana. Invece, con la nostra Barbara, noi ci ritroviamo semplicemente domani mattina alle 11, come sempre, su Calima de Magnana. Passate una buona giornata di festa, per chi all'isola ce l'ha in festa, ovviamente, con il caldo che
2: sì, finendo Radio Calima continuate con la Calima all'esterno.
1: Esatto. Buona sopravvivenza a tutti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande

e imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Dati Istat, in Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio. Sono più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi, infatti, sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. Il calcio: la Juventus perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione, dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. È tutto, a più tardi.

0: della buona cucina in ogni momento.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
3: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo anche oggi ad accompagnarvi insieme per il nostro consueto orario con tante notizie, con tanta musica. Vi è mai capitato di scoprire una parola nuova e poi automaticamente la sentite in giro dappertutto, come se quella parola stesse aspettando solo noi per uscire, per essere presente nella nostra quotidianità? A me succede spesso, scopro una parola che non avevo mai sentito e nei 3 giorni successivi, 5 giorni successivi la trovo su un articolo, la dice qualcuno in televisione, la sento al bar, ma si sono messi tutti d'accordo, quasi che l'ho imparata adesso la devo sentire sempre. Tra poco parleremo proprio di questo.

prima vi ho fatto una domanda: perché quando scopriamo una parola nuova iniziamo a sentirla ovunque? A me succede spesso di imparare una nuova parola e poi la sento veramente ovunque nei 3-5 giorni successivi. Questo fenomeno esiste e viene chiamato effetto Bader-Meinhof, oppure illusione di frequenza. Non significa necessariamente che quella parola sia improvvisamente diventata più utilizzata, ma è cambiata la nostra attenzione. Dopo che scopriamo qualcosa, il cervello diventa più bravo a riconoscerla nell'enorme quantità, no, di informazioni che abbiamo tutti i giorni, e può succedere anche con, non solo con una parola, ma anche con un modello di automobile. Compriamo una determinata auto che prima non notavamo in giro, poi una volta acquistata, una volta che è diventata nostra, la vediamo sempre. Tutti hanno la nostra stessa auto, magari era così anche prima, però il cervello ha cambiato percezione verso quell'oggetto, quindi ci facciamo più caso. Ma può essere una maglietta, può essere un determinato colore che stiamo iniziando ad utilizzare, un taglio di capelli. Se una cosa ce l'abbiamo noi, la impariamo noi come una parola, la acquistiamo noi come una macchina, automaticamente la vedremo più spesso, ci faremo più caso. Non è che non esisteva, ecco. Ed è affascinante perché ci ricorda che non vediamo tutto ciò che abbiamo davanti, vediamo soprattutto quello a cui il nostro cervello decide di dare importanza.

0: The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Martedì insieme The Mag con Yuri Caliolo. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni. Per te.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo le considerazioni

degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, Luca Spada, 28enne ed ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Arriva la prima perturbazione in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud. Si registreranno cali di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: dividerà.
1: Siamo ormai agli sgoccioli quasi di quest'estate 2026, parliamo di un trucco che è stato utilizzato tantissimo in Italia per quanto riguarda il frigorifero. Il trucco dell'estate è del rotolo di carta igienica da mettere appunto nel frigo. Perché? Perché è stato utilizzato questo rotolo in un posto dove non dovrebbe stare, perché il rotolo di carta igienica non si mette nel frigorifero. Restate con noi, tra poco sveglio.

0: Gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si

Vi invito a fare una cosa: se non la fate voi stessi, controllate i frigoriferi delle persone che vi invitano a casa. Andate diretti nel frigorifero, aprite e vedete se c'è un oggetto che normalmente non dovrebbe stare lì, tipo un rotolo di carta igienica. L'idea di questo trend, che è stato utilizzatissimo nel 2026, nel mettere appunto nel frigorifero un rotolo pulito di carta igienica, è per assorbire parte dell'umidità e degli odori. Il principio di base ha senso, se ci pensiamo. La cellulosa è igroscopica e quindi può assorbire umidità dall'ambiente circostante. Durante il fenomeno può diventare più evidente, perché aprendo continuamente lo sportello introduciamo dell'aria calda e umida che, entrando a contatto appunto con le superfici fredde, produce condensa. Naturalmente non significa che il rotolo possa sostituire la pulizia, la corretta conservazione degli alimenti o la manutenzione dell'elettrodomestico, però è una cosa, è uno di quei rimedi che attirano, perché utilizzano un oggetto completamente fuori dal proprio contesto. Il problema sarà soltanto spiegare agli ospiti perché tra uno yogurt e le zucchine c'è in mezzo un rotolo di carta igienica. Serve, è stato sponsorizzato tanto sui social, quindi se avete questi problemini, un rotolo mettetelo al fresco.

0: Ci sono degli oggetti, cari amici di The Mag, che utilizziamo da quando siamo bambini e proprio per questo non ci facciamo più domande, pensiamo di utilizzarli al meglio. Poi qualcuno invece ti mostra un dettaglio e pensi: aspetta, quindi per tutti questi anni ho usato male questo oggetto, tipo un mestolo, un colino. Sapete effettivamente la funzione corretta di questi oggetti? Io no, io grazie a un sondaggio e anche a un video di un creator ho capito come si utilizzano determinate cose. Tra poco vediamo insieme.
1: Che bello!

0: causa. The Mag Special 3.
1: Quante cose, secondo voi, amici di The Mag, usiamo ogni giorno senza sapere davvero come funzionano? Negli ultimi giorni è tornata a circolare una raccolta proprio di funzioni nascoste negli oggetti quotidiani. Per esempio, il classico contenitore americano del cibo cinese da sporto può essere aperto e appiattito fino a diventare una superficie su cui mangiare. Anche lo sturalavandini non è sempre uguale. C'è quello piatto, che è pensato soprattutto per lavandine e docce, mentre per il water è più efficace quello dotato di una flangia che crea maggiore aderenza. Sono dei piccoli dettagli, ma raccontano una nostra abitudine curiosa. Appena capiamo grosso modo come funziona qualcosa, smettiamo di farci delle domande. Vale anche per elettrodomestici, confezioni, utensili che abbiamo in casa da anni. Forse ogni tanto dovremmo proprio fare un giro nella nostra cucina, dove abbiamo tutti gli oggetti, con gli occhi di qualcuno che entra per la prima volta, la curiosità del bambino, per intenderci. Potremmo scoprire che non ci servono nuovi oggetti, dobbiamo ancora capire quelli che abbiamo già.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Son las 15 y 31 minutos. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole. L'emiro di Abu Dhabi, Bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu però replica: è una menzogna. Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Ed è tutto, a più tardi.

0: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
6: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
7: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato per la giornata di oggi un'allerta arancione a causa di temperature massime che sfioreranno i 40 gradi in diverse zone dell'arcipelago, accompagnate da una densa calima e dal rischio massimo di incendi boschivi. Nel comune di Jaiza, sull'isola di Lanzarote, il municipio ha ordinato il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia centrale di Playa Blanca, nota come Arrecife, recintando l'area a causa di uno scarico inquinante accidentale. Grande entusiasmo nel mondo scientifico per l'annuncio ufficiale del Festival Starmus numero 8, che porterà sulle isole di Tenerife e La Palma tre membri della missione spaziale Artemis 2, pronti a condividere i dettagli del prossimo viaggio lunare. Sul fronte della cronaca, un uomo di 56 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stato investito da un autobus di linea nel comune di San Bartolomé de Tirajana, all'altezza della zona turistica vicino al centro commerciale Jumbo. Nel frattempo, la cittadina di Teror celebra oggi il culmine delle festività della Vergine del Pino, accogliendo oltre 20.000 pellegrini giunti da ogni parte del territorio per la tradizionale sfilata di carri e offerte folcloristiche. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Kalimba. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalimba ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalimba. Ascolta la differenza. Senti l'emozione.
2: Kalimba, rebobinas el tiempo.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è. Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla proroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Sarebbe stato arrestato nei pressi di una colonia in Nord Reno-Vestfalia il principale sospettato per una serie di sabotaggi contro linee elettriche e sottostazioni in Germania. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane avevano messo in allerta l'intero paese. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lasciato nel corso d'acqua. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. La 70ª edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Lautaro Martinez tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. È tutto, a più tardi.

0: Al ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
0: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. ¡Buen provecho!
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. Alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in Calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
3: La scuola La EOI ti aspetta.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
7: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
9: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
8: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
9: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NETS. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick e Manchester. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Più del 40% della terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100. Secondo i dati prodotti, l'emergenza riguarderà un aumento di 2,37 milioni di chilometri quadrati rispetto al valore di riferimento del periodo 1994-2023, pari a circa 8 volte la superficie dell'Italia. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. In mezzo, ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Carlos Augusto al posto di Di Marco, infortunato. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato per la giornata di oggi un'allerta arancione a causa di temperature massime che sfioreranno i 40 gradi in diverse zone dell'arcipelago, accompagnate da una densa calima e dal rischio massimo di incendi boschivi. Nel comune di Jaiza, sull'isola di Lanzarote, il municipio ha ordinato il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia centrale di Playa Blanca, nota come Arrecife, recintando l'area a causa di uno scarico inquinante accidentale. Grande entusiasmo nel mondo scientifico per l'annuncio ufficiale del Festival Starmus numero 8, che porterà sulle isole di Tenerife e La Palma tre membri della missione spaziale Artemis 2, pronti a condividere i dettagli del prossimo viaggio lunare. Sul fronte della cronaca, un uomo di 56 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stato investito da un autobus di linea nel comune di San Bartolomé de Tirajana, all'altezza della zona turistica vicino al centro commerciale Jumbo. Nel frattempo, la cittadina di Teror celebra oggi il culmine delle festività della Vergine del Pino, accogliendo oltre 20.000 pellegrini giunti da ogni parte del territorio per la tradizionale sfilata di carri e offerte folcloristiche. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Canarias.
1: Es en la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir, che ha chiesto che oggi stesso venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Putin e Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente americano che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Lorena Escheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1, era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. Per lo psichiatra che aveva in cura Vella da 15 anni, l'uomo non era potenzialmente pericoloso o violento. Domani intanto i funerali della donna. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lanciato nel corso d'acqua con la vettura. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. In attacco Kivu pensa di rilanciare dall'inizio Thuram Lautaro, in mezzo titolare Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco infortunato. Domani tocca al Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio Kalima. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1988 con Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
6: E adesso andate.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
0: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare

0: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-149547.
1: Hieray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
2: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
3: La scuola EOI te aspetta.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz, gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
7: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
8: Viaggia senza interferenze, scarica

0: About the middle of this coming your way.
1: Estate 1994.

0: Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Sono le 19:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1997 con Samuele Bersani, Coccodrillo.

0: Radio Calima.
1: In Radio Calima suena Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

0: Pass, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo. Todos los jueves y sábados, asador grill La Cabañita Park.
2: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades italianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas Doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum-carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
8: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
9: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati, buon martedì 8 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un angolo in Brianza, un bar che ha deciso di resistere alla rivoluzione del digitale, scommettere sul fascino intramontabile del vintage e provare a fermare così il tempo. Qui non ci sono spunte blu di WhatsApp né tantomeno storie Instagram, ma solo le cartoline, rettangoli di carta colorati che evidentemente non sono passati di moda. Un oggetto di culto, un tempo simbolo e testimonianza delle proprie vacanze quando ancora non c'erano i telefoni. Tutto per merito di un'idea, due caffè offerti a chiunque spedisca una cartolina delle proprie ferie indirizzandola direttamente al bar. Se non fosse stato per la fotografia di una vendita immobiliare, oggi forse un capolavoro del Settecento italiano sarebbe ancora nell'ampia lista dei capolavori dispersi tra le pieghe della storia. Ritratto di Signora di Giuseppe Vittore Ghislandi è riemerso a sorpresa in una villa in vendita sul Mar della Plata. La dama dal volto enigmatico stava sul divano di un salotto in Argentina, lontana chilometri dagli eredi del legittimo proprietario. Ora però i giudici sudamericani hanno disposto il ricongiungimento del quadro. Ci sono alcuni scatti diventati virali sui social, sono quelli dell'isola che appare e poi scompare in un lago canadese. L'isolotto fantasma sembra quasi vivo perché si muove, compare e poi scompare, ma non ci sono effetti ottici o intelligenza artificiale che tenga. È un fenomeno naturale che succede nel lago Williston, un bacino artificiale di 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. L'isola galleggiante è anche florida, ricca di vegetazione, si sposta continuamente nel bacino, per cui appare in un posto, scompare e riappare in un altro punto del lago. Viene dalla Repubblica Dominicana la nuova detentrice del titolo di Miss Mondo 2026. Joy Rimola è stata incoronata come vincitrice del concorso svoltosi nella città di Nha Trang in Vietnam. La nazione caraibica non trionfava alla competizione internazionale di bellezza dal 1982. Originaria del distretto nazionale, Mola, 24 anni, si è distinta non solo per la sua avvenenza, ma anche per il suo profilo poliedrico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Viajamos en el tiempo hasta 1965 con Righteous Brothers and Chain Melody. Whoa.

0: lei. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaya.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano. Italiano en tu mesa.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: En Radio Calimà suena Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto, è perdere te.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rovinas el tiempo.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: In Radio Kalima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y con

0: alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Solo le 23:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1996 con Michele Zarrillo, L'elefante e la

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.